0: forse il cielo mandato espressamente per mio bene questo miracoloso nel villaggio e la scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate e perché fosse diate segreti portentosi
1: che sorprendenti la mia saccoccia e di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino! In qual modo usarsi può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che il lavoro se ne vada, che il lavoro se ne vada. Quindi alla

0: momento.
1: A dire il vero, necessario un giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavare.

0: rovinato. Ehi! Ehi!
1: Signore!
0: Sagrato! Silenzio! Ehi! Silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai! Sicuramente è un affar geloso assai!

mio, com'esser de possente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il petto. Ma perché mai l'effetto non ne possio vedere, prima che un giorno intero non sia trascorso? Bema, signore,